0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sai.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

verde wasabi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 5:01.
0: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: La tua

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
8: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
7: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa è regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
9: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
10: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
9: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Segnaliamo senso unico alternato per lavori sulla provinciale 65 nel comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina. Almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri, morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi. È quanto riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak, prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne. Si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth. Lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Come Federico, buongiorno e buon martedì, buon mese di settembre. Sì, è arrivato anche settembre, martedì primo di settembre, le 9:10 minuti in questo preciso istante, pronti per stare insieme in diretta fino a mezzogiorno anche quest'oggi, con tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità dal mondo dello spettacolo, per essere sempre aggiornatissimi anche proprio al mattino. Ci sono io a sostituire il Pompi questa settimana, ma anche la prossima in questa fascia oraria dalle 9 fino a mezzogiorno su Radio Italia 1. 347-049-3131 per comunicare con noi, messaggiare attraverso WhatsApp. Potete farlo con un messaggio di testo, ma anche con i vostri audio per far sentire direttamente la vostra voce su Radio Italia 1. Vi ricordo anche l'app, scaricatela se non l'avete ancora fatto e portateci sempre con voi a portata di dito, la trovate negli store dei vostri smartphone, basta cercare Radio Italia 1 Piemonte. Partiamo da Noemi con Tu cosa fai stasera?
2: Radio Italia 1. Stare

0: volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica.

Lost Frequencies con So Much Beauty Around Us, qui su Radio Italia 1. E allora ci occupiamo già subito di una retroscena che viene fuori in attesa delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Müller. C'è un retroscena interessante perché dai documenti ufficiali del matrimonio emerge una piccola sorpresa, è una cosa del tutto inaspettata. Le pubblicazioni infatti hanno svelato che l'imprenditore tedesco non ha l'età che avevamo pensato fino a questo momento. Il prossimo 13 di settembre, come è ormai noto, la conduttrice Mediaset e il suo compagno si sposeranno. Dopo l'iter per la separazione e il divorzio dell'ex marito Francesco Totti, adesso ci sono le pubblicazioni ufficiali. Ilary Blasi è pronta per il grande passo dopo circa 3 anni e mezzo, dunque dirà sì per sempre a Bastian. Le notizie su Bastian sono sempre state poche, tedesco, riservato, lontano dal mondo dello spettacolo. Confondersi era effettivamente semplice e così è stato fino a questo momento. Infatti si credeva che avesse 39 anni. In realtà si è trattato di un piccolo errore. Bastian Müller è nato l'11 marzo dell'86 in Germania, dove la sua famiglia vive da generazioni, a Wackersbach. Dunque ha 40 anni e non 39. Vabbè, un anno in più rispetto a quello che si è sempre pensato. Il suo percorso professionale si è consolidato tra 2007 e 2015 a St. Moritz, dove ha lavorato come butler, maggiordomo per gli ospiti internazionali del prestigioso Carlton Hotel. Dal 2018 lavora come manager presso la Pet & Paul, azienda di famiglia, leader nel settore dei pozzi e delle perforazioni.

0: di alta profondità. Il matrimonio con Ilary Blasi si terrà dunque domenica 13 settembre, domenica prossima, nell'esclusiva cornice di Villa Cimbrone a Ravello, in costiera amalfitana, la storica dimora 5 stelle, nota per quell'iconica terrazza dell'infinito e dotata persino di elipista privata, ospiterà i festeggiamenti, mentre gli invitati e la delegazione tedesca soggiorneranno nel centro storico. Come rivelato anche da Gabriele Parpiglia, le nozze della conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti saranno ovviamente blindatissime e all'insegna della massima riservatezza, con fornitori legati da severi e stringenti accordi di non divulgazione. Dopo 3 anni esposti ai riflettori, la conduttrice pare aver scelto di fare un evento più intimo, al riparo da sguardi indiscreti, circondata soltanto dagli affetti più cari, e pronta quindi a godersi la bellezza di una struttura da sogno dal valore inestimabile.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla statale 211 della Lomellina nel comune di Tortona. Sono possibili disagi e rallentamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione Gattico. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: I futuri possibili di Franco 126 qui su Radio Italia 1. È futuro di Belen, che resta sempre un po' avvolto nella nebbia. Non è ancora un periodo facile per Belen Rodriguez, si è capito, se ne parla spesso, ne parla lei stessa anche in musica o con altri contenuti, no, pubblicati via social, per esempio quello dell'altro ieri, poi improvvisamente sparito, no, dai social, una lunga didascalia dolorosa che poi è stata cancellata. Belen ferita dalle continue pressioni, tra le ultime probabilmente anche quelle pesanti di Fabrizio Corona, che vuole dedicare una puntata del suo falsissimo, ha mostrato al pubblico il suo lato, insomma, più vulnerabile. Belen, ammettendo di vivere settimane durissime, a fare da rifugio emotivo sono state le note di Arisa, a cui Belen ha dedicato un pensiero pieno d'affetto prima di cancellare ogni traccia del post. Un gesto impulsivo evidentemente, ma anche sofferto, una sorta di sfogo forse. Ho avuto settimane difficili, ha scritto, non è facile essere bersagliata ogni giorno, se devo dire la verità, ha esordito lei, quindi ha aggiunto: mi fa male, per quanto io provi a fare la tosta non è sempre così, e oggi è una giornata di quelle in cui mi sentirò fragile e delusa. Ognuno di noi ha i suoi demoni, ognuno le sue gioie, ma non è giusto che qualcuno provi a farti del male per i propri interessi. Non so come riescano a dormire la notte. A chi si riferiva? Proprio a Corona, magari, dopo l'ultima recente accesa discussione tra i due, che in passato sono stati anche fidanzati. Lo so, scriveva ancora Belen, sono un personaggio pubblico, ma questo non dà diritto a piccoli esseri umani di prendersi gioco della vita privata altrui. E poi le parole più dure e più sincere: oggi ho pianto a lungo, ma a loro cosa importa? Poi mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere, bisogna essere forti in questo mondo. Belen, insomma, un fiume in piena. Scriveva ancora: grazie a Dio il mondo è pieno di gente in gamba, ma la maggior parte, ahimè, sono povere di spirito, non dico di essere perfetta, anzi sbaglio spesso e a volte non imparo nemmeno dei miei errori, ma lotto ogni giorno per essere un pochito migliore. E quindi le dolci parole per Arisa, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, e per questo scriveva Belen: ringrazio Arisa, amica cara e persona buona, dal cuore gigante, per avermi fatto venire voglia di cantare una canzone che sento nel profondo, che mi rappresenta, e penso prima di tutto che i valori e i principi vengano prima di ogni cosa. E infine Belen ha concluso così, insomma, per cancellare poi tutto, video e testo, ma ancora prima di tutto questo amalgamato c'è l'amore, quell'amore dentro di me continuerà, scusami Arisa, io gioco a cantare perché mi libera, notte sognatori, sempre vostra Belen. Questo insomma è il resoconto di quello che aveva pubblicato, ma poi prontamente rimosso, Belen Rodriguez.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

Shakira con Belé, Algo Tu su Radio Italia 1, è al nostro appuntamento mattutino. No, stavo dicendo il gossip è servito, no? Per abitudine ovviamente, ma in realtà in queste settimane ancora di vacanza per alcuni di noi qui su Radio Italia 1, allora sono slittato in avanti a inizio giornata, radiofonicamente parlando, dalle 9 fino a mezzogiorno. Banana 1 ovviamente il nome di questo spazio condotto abitualmente dal nostro Pompi, che tornerà presto. Intanto, tornando sempre al discorso relativo, no, alle notizie che riguardano la Belén Rodríguez, in mezzo a tutta questa tempesta, no, di polemiche, tensioni, periodo sicuramente non facile anche con l'ex Fabrizio Corona, sembra che l'unica gioia, per fortuna, ma almeno quella, no, arrivi dall'amore. Amore in tutte le sue sfaccettature, questo il primo, quello per il primogenito Santiago, quello per Luna Marie, avuta con Antonino Spinalbese, poi l'amore, quello professionale, quello passionale, anzi sentimentale. Belén sta ritrovando il sorriso accanto a Gaetano Fidanzati. A testimoniarlo sono gli ultimi scatti condivisi dalla coppia sui social, che mostrano un'intesa ritrovata e una vicinanza in un periodo in cui Belén ha più che mai bisogno di affetto e protezione. Dopo giorni di burrasca sembra essere tornato anche qui il sereno. La showgirl ha pubblicato alcune immagini su Instagram, Gaetano mentre si fa la doccia, mettendo in mostra i tanti muscoli. Vabbè, fa quello di mestiere, se non ce li ha lui chi ce li dovrebbe avere? E poi mentre mangiano gelato lui scherza, questo è proteico. Poi insomma le foto dei loro piedi, basta andare, io e te complici in ogni orma, scrive la showgirl. E infine, insieme su una golf car andiamo a giocare a tennis, dice lei in lingua spagnola, una ritrovata complicità dopo quella separazione, no? Perché nei giorni scorsi i due non si vedevano più insieme, non si sapeva bene il motivo, perché Belén non si è mai davvero pronunciata a riguardo, ma lui sì. Intervistato da Gabriele Parpiglia, il personal trainer aveva spiegato che alcune cose non tornano, lei mi deve delle spiegazioni. Poi qualche giorno dopo le nuove dichiarazioni in cui chiariva che tra loro la relazione non fosse chiusa, o almeno non definitivamente, insomma soltanto una crisi, una litigata, pare di sì, subito superata, e ora la coppia insieme dalla scorsa primavera sembra aver ritrovato la giusta serenità. La tua

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next,
1: Willy Peyote su Radio Italia 1. Vi ricordo il 347-049-3131 per messaggiare con noi su Radio Italia 1 in diretta nel corso anche di questa mattinata. Siamo già in conclusione della nostra primissima ora insieme, ma abbiamo ancora tanto altro di cui occuparci. Lo faremo più tardi, tra poco, subito dopo le news delle 10 ripartiremo con la nostra seconda ora qui su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: La tua

0: Fabrizio Moro con Niente da perdere. Ripartiamo insieme la nostra seconda ora qui al Banana 1 su Radio Italia 1, ovviamente in diretta fino a mezzogiorno anche quest'oggi, con me Federico. 347-049-3131 per messaggiare in diretta con noi, dire la vostra anche su tutte le news che vi racconterò ancora. Ne avremo di cose di cui occuparci. Tra poco una bella notizia a sorpresa arrivata ieri, e poi le indiscrezioni, no, legate anche al mondo, perché no, della televisione, i grandi appuntamenti della nuova stagione. Insomma, c'è tanto da raccontare nel corso di questa diretta. Vi ricordo anche l'app di Radio Italia 1, scaricatela, portateci sempre con voi a portata di dito, cercatela negli store dei vostri smartphone, Radio Italia 1 Piemonte. E ora ripartiamo anche dalla musica di Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per caso, mi apri e sorridi.

0: Madame, con Bianca Zei ti amo, ma non posso dirlo. Siamo in diretta su Radio Italia 1. Ora parliamo anche di questa bella notizia, parliamo insomma di questa foto semplice, il figlio appena nato tra le braccia e una dedica che mescola emozione e ironia. Frank Matano è diventato papà per la prima volta e ha scelto di raccontarlo sui social soltanto dopo qualche giorno, sorprendendo così anche molti dei suoi stessi follower. Il comico e conduttore 36enne ha pubblicato uno scatto insieme al piccolo Marcello, nato 4 giorni prima di questo annuncio ufficiale. Nell'immagine Frank Matano appare di profilo mentre tiene con grande tenerezza il neonato tra le braccia accanto ad una finestra. A commento della foto ha scritto una dedica rivolta sia al figlio che alla compagna Elenia Azzurretti: tanto grato di averti nella mia vita e di poter essere al fianco della mia amata Ilenia Azzurretti. Poi, fedele al suo stile, Frank Matano ha aggiunto una battuta sul neonato: Marcello ha solo 4 giorni ma si comporta già come se ne avesse 8. Un modo insomma ironico per accompagnare un momento evidentemente molto importante per il comico, che ha deciso di mantenere il lieto evento lontano dai riflettori insomma nei primissimi giorni. La nascita del bambino non era stata infatti comunicata immediatamente. Matano e la compagna hanno preferito vivere in privato i primi momenti da neogenitori prima di condividere pubblicamente questa notizia. Il post ha così trasformato quello che era stato fino a quel momento un evento rigorosamente personale in un'improvvisa festa, no? Sui social la dedica ha ricevuto rapidamente numerosi messaggi di congratulazioni da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli altri hanno fatto arrivare i propri auguri Maria Sole Poglio, Elettra Lamborghini, Edoardo Ferrario, Nicole Sarfatti, Gabriele Dello Buono, Celeste Pistillo. Insomma, per Matano la nascita di Marcello rappresenta un nuovo capitolo nella relazione con Ilenia, regista sceneggiatrice di 36 anni, originaria del Casertano proprio come lui. La loro storia è stata sempre vissuta con grande discrezione, senza una costante esposizione social o nelle cronache, no, dello spettacolo. I due si conoscono da diversi anni, si sono avvicinati durante il periodo della pandemia grazie ad alcune amicizie comuni. Lo stesso Matano aveva raccontato in passato di aver incontrato Ilenia Azzurretti attraverso una comitiva di amici, che aver scoperto che proveniva da un paese vicino al suo, nella zona di Carinola. La scelta di non rendere pubblica immediatamente la nascita di Marcello è quindi coerente, no, con il modo in cui Matano e Azzurretti hanno gestito la loro relazione fin dall'inizio, anche quando il comico ha parlato della compagna, lo ha fatto senza trasformare la loro vita privata in un appuntamento fisso per il pubblico.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico si viaggia incolonnati tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 Panoramica Zegna verrà chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

AM to PM, Robin Schulz e The Wiz su Radio Italia 1, le 10:36 minuti in questo istante. Potevamo farci mancare una delle polemiche del giorno? Quindi vi racconto anche questa, legata alla foto di Chiara Ferragni, non so se vi è capitato di vederla, con la mascherina e la bombola d'ossigeno collegata, no? Pubblicata per raccontare di un malore dovuto all'altitudine durante il suo viaggio recentemente in Perù. Una foto che non è affatto piaciuta a Selvaggia Lucarelli, la nota firma ma anche opinionista del GF VIP, nonché conduttrice dell'Isola dei Famosi ed ex giurata di Ballando, ha punzecchiato via social l'influencer, biasimandola specialmente per la tempistica di questo post rispetto ai drammatici eventi in Nepal. Dati di ieri si parla di 900 morti, 4.200 dispersi a causa della terribile alluvione, dati riportati da Rai News proprio ieri. In effetti, scrive Lucarelli, mentre ci sono ancora italiani dispersi in Nepal, il racconto drammatico e la foto con mascherina dell'ossigeno al 500esimo giorno di vacanza ci mancava, scritto Lucarelli sui social ieri. Quindi giornalista ha aggiunto, e comunque speriamo che Chiara Ferragni stacchi dalle vacanze, si riposi un po', andando a lavoro ne ha bisogno, questo stacanovismo non le fa bene. Insomma, queste le parole scritte con la pungente ironia che caratterizza sempre Selvaggia Lucarelli. Durante la tappa a Cusco per il suo viaggio in Perù, Chiara Ferragni ha recentemente vissuto momenti di apprensione a causa del mal d'altitudine, no? Dopo un'escursione a oltre 5.000 metri. L'influencer ha raccontato la disavventura su Instagram, mostrandosi con la bombola d'ossigeno in hotel, ammettendo di aver sottovalutato la situazione dopo essere andata a cena. Però cavolo, non abbiamo neanche sofferto l'altitudine. Poco dopo dice è arrivato il malore con i tipici sintomi del ridotto apporto di ossigeno, una botta di calore, come se il corpo non mi rispondesse bene, ha raccontato Chiara Ferragni. Vado un po' in panico, naturalmente mi sembrava di non respirare bene, fortunatamente la struttura era attrezzata con le bombole, il gruppo includeva diversi medici e poi tutti i miei amici sono medici, quindi ero più serena. Una volta rientrata a Lima, la capitale del Perù, superato lo spavento, l'influencer ha concluso con ironia: lezione del giorno, mai sentirsi una figa, la sfiga ogni volta che dico come sono andata bene, succede qualcosa, non devi mai tirartela. Insomma, aveva detto Chiara Ferragni sui social. La tua

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Italia 1.

0: festa.
1: Meglio Fede con Alex Britti, viva la vasca, su Radio Italia 1 alle 10.48, i minuti in questo primo giorno del mese di settembre. Parliamo di Elodie e Francesca Nureddini, che sono sempre più innamorate e complici, talmente tanto da condividere anche un po' il senso dell'umorismo, il gusto della battuta, meglio in questo caso di una citazione cult, almeno per il mondo dei social. La cantante e la ballerina si stanno infatti godendo ancora le loro vacanze, che sembrerebbero davvero infinite. Lo scenario è quello di un mare cristallino di fine agosto, vissuto nel modo migliore possibile: un bel giretto in barca per godersi lunghe giornate di sole, bagni, remate, ma anche chiacchiere al tramonto e momenti di puro relax. Insomma, una fine estate da sogno. Se poi insieme a tutto questo ci si mette anche l'amore e la passione che lega le due artiste, allora arriviamo praticamente alla perfezione. Un amore, quello tra Elodie e Francesca, ormai da tempo raccontato sui social, tra scatti romantici e complici che rivelano che tra loro, oltre alla chimica, c'è di più. Ad esempio, lo stesso senso dell'umorismo, lo stesso sfoggiato in un breve e divertente video pubblicato in queste ore da entrambe tra le loro storie Instagram, ispirate a un noto personaggio del web, ovvero Katyusha, la simpatica conduttrice trans andata virale più e più volte per i suoi video con l'amica bambola star. La vera star, come dice d'altronde anche il suo nome d'arte, è proprio Bambola, ma ad annunciarne l'arrivo in occasione degli sfavillanti party per il suo compleanno è sempre Katyusha Close, con il suo entusiasmo straripante, la sua cadenza inconfondibilmente brasiliana. E in questo caldissimo agosto 2026, insomma, la frase cult della presentatrice è diventata molto virale, è un autentico tormentone social. Che caldo questa sera, sembra di stare a Rio de Janeiro, commenta Katyusha intervistando Bambola. La stessa frase è diventata ormai cult, che anche appunto Elodie e Francesca ripetono mentre sedute l'una vicino all'altra si scambiano occhiate complici e si lasciano cullare dalle onde del mare. Insomma, un siparietto divertente che abbraccia anche un trend, no, di quelli lì virali, ma svela anche una volta di più la complicità speciale tra le due.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: La tua

0: Rush con la sua da Dio. 10:57 in questo istante, il nostro appuntamento numero 2 di questa settimana insieme in diretta su Radio Italia 1, 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi, per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Ci fermiamo per qualche istante e a breve ritorniamo insieme in diretta per la nostra ultima ora in compagnia.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
7: La tua musica.

0: Slalom con Loop 3 su Radio Italia 1. Ripartiamo insieme con la nostra ultima ora in diretta per questa mattina con me Federico fino a mezzogiorno e ancora tanti altri aggiornamenti dal mondo della TV, dello spettacolo in generale. Tra poco un'indiscrezione su un tentativo di ingaggio non andato a buon fine per quanto riguarda una grande produzione della Rai, vi racconto tutto questo ma anche altro tra pochissimo. Vi ricordo anche il 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp, formato di testo e anche audio.
1: Radio Italia 1.

0: Stessa direzione Paola Iezzi su Radio Italia 1. C'è chi dice no, cantava Vasco Rossi. Questa frase, insomma, sta bene anche a Diletta Leotta, che avrebbe appunto detto di no a chi? A Milly Carlucci, rifiutando l'offerta di scendere in pista nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, mica per come ballerina per una notte, no no, nel cast. La proposta era quella, svelare il retroscena e il settimanale Chi, sfiorato dunque il colpaccio, delusione per i fan di Diletta Leotta, per la quale sarebbe stata la prima vera grande occasione per far conoscere un altro lato di sé, magari più intimo e profondo. Resta ora da capire se la produzione del programma di Rai 1 tenterà un'ultima offerta per convincere la showgirl prima del via ufficiale, ma penso che i giochi siano fatti. La 35enne avrebbe detto di no a Milly Carlucci, nonostante un grande corteggiamento, si legge nero su bianco, che doveva essere la carta coperta, il colpo finale. E pensare che Milly Carlucci e la Rai avevano addirittura messo in campo l'artiglieria pesante e un budget di primissimo piano per convincere Diletta Leotta a partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, ma è arrivato comunque il no, dettato probabilmente da motivazioni che hanno a che fare col ritorno in TV, con la Serie A, il campionato, soprattutto con la vita familiare. Diletta Leotta infatti è diventata da poco mamma bis, sposata col calciatore Loris Karius dal 22 giugno 2024. La coppia ha due figli, la primogenita Aria, nata il 16 agosto del 23, e il piccolo Leonardo, arrivato da pochissimo, ovvero l'8 maggio 2026. Insieme condividono una vita familiare molto unita, conciliando la crescita dei bambini con i rispettivi impegni professionali. Da qui probabilmente la scelta di godersi la famiglia pienamente, senza prendere altri lavori che ora avrebbero difficoltà a gestire. Il cast di Ballando con le Stelle comunque è quasi completo, mancano giusto un paio di nomi e non è detto che Milly Carlucci e il suo team non tenteranno di convincere ancora in extremis, forse vedremo Diletta Leotta. Al momento comunque i nomi confermati sono questi: Alberto Ravagnani, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Anna Safroncic, Riccardo Rossi, Jimmy Ghione, Noemi Bocchi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.
1: Radio Italia 1.

0: Stoccolma con Belli da Matti su Radio Italia 1. Parliamo di Sanremo perché Stefano De Martino parte col botto con il suo festival 2027, anzi, no? Si dirà poi così l'anno prossimo. Il primo annuncio arrivato attraverso un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, sebbene fosse nell'aria già da un paio di mesi, rimane comunque un gran colpo. E stiamo parlando della reunion dei Maneskin. I fan attendono ormai da 3 anni di poter rivedere tutti insieme sul palco Damiano, David, Vittoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Era infatti il 2023 quando la band italiana, amata in tutto il mondo, pubblicava l'ultimo album Rush. Poi i 4 artisti hanno deciso di intraprendere ognuno la propria strada. Lo scioglimento non è mai stato ufficializzato, ma di fatto singoli componenti si sono concentrati sui loro progetti solisti e anche alcune dichiarazioni sembravano andare nella direzione di un addio. Damiano David, per esempio, pur parlando prudentemente di una semplice sospensione del progetto Maneskin, parlando della decisione di mettersi a lavorare sul suo disco da solista, Funny Little Tears, uscito nella primavera 2025, aveva usato delle parole abbastanza nette. Qualcosa si era rotto dentro di me che facevano pensare, insomma, alla volontà di spiccare definitivamente, no, il volo da solo, nonostante la sottolineatura non c'entra la band. A distanza di un paio d'anni da quelle dichiarazioni, evidentemente il carismatico frontman dei Maneskin ha ritrovato le motivazioni per rilanciare il progetto collettivo. E quale luogo migliore per farlo se non il palco dell'Ariston, da cui i 4 ragazzi romani a tutto rock sono stati lanciati come star, capaci di conquistare non solo il pubblico tricolore ma anche quello internazionale. Come dicevamo, insomma, la reunion era nell'aria e lo era anche il fatto che si sarebbe concretizzata durante il primo Sanremo targato Stefano De Martino. La scelta del conduttore di Affari Tuoi come braccio destro nell'organizzazione del festival, da Fabrizio Ferraguzzo, manager della band, aveva infatti già messo un po' in allerta, se vogliamo, gli osservatori più attenti, no? Scatenando i primi rumors. E poi ci aveva pensato Fiorello a rilanciare l'indiscrezione dopo aver incontrato gli internazionali di tennis di Roma, Ethan e Thomas, che gli avevano spoilerato appunto la possibilità della reunion in quel di Sanremo. Ora, a fugare ogni dubbio è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino, che dà la conferma ufficiale, regalando una grande gioia sicuramente ai fan della band.
1: Radio Italia 1. We'll be right back.

Emanuela Loi, Ami in tutte le cose terra, qui su Radio Italia 1. C'è anche una novità che si scopre proprio sul finire dell'estate: foto mano nella mano, sdraiati sugli scogli a prendere il sole, gite in barca. Insomma, Maddalena Corvaglia pare aver trovato una nuova felicità a livello sentimentale. Conoscersi è stato un caso, riconoscersi è stato un dono. E con queste parole, scelte per raccontare ai suoi follower il cuore dell'estate appena trascorsa, la showgirl ha confermato ufficialmente la sua nuova storia d'amore, condividendo scatti spensierati al mare insieme al compagno Matteo Gracis. Scatti ripostati subito anche da lui sui propri profili social. Il nome accanto a quello dell'ex volto di Striscia la Notizia è quello appunto di Matteo Gracis, giornalista, scrittore veneto, classe 1983, originario di Pieve di Cadore in provincia di Belluno, 3 anni più giovane della showgirl pugliese. Negli ultimi anni Gracis si è costruito una community online che supera i 500.000 follower su Instagram grazie a contenuti dedicati ad attualità politica e grandi temi sociali. Fondatore nel 2020 della testata L'Indipendente e attuale direttore del magazine Dolce Vita, dedicato alla cultura della canapa e agli stili di vita alternativi, è considerato uno dei principali punti di riferimento italiani sul tema della canapa industriale terapeutica, settore in cui ha lavorato anche come consulente. Tra i suoi libri figurano Canapa, una storia incredibile, Lontano 10 viaggi che cambiano la vita, e anche Manuali di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni. Mentre a ottobre tornerà in teatro con lo spettacolo Fuori Gregge. Gracis è inoltre padre di 2 figli nati da una precedente relazione. Per la showgirl si tratta quindi di un nuovo capitolo sentimentale dopo i legami importanti che hanno segnato la sua vita privata. In passato Maddalena Corvaglia era stata sposata col chitarrista americano Steph Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, da cui è nata la figlia Jamie Kerlin, oggi 15enne. Dopo la separazione aveva vissuto una lunga relazione con l'immobiliarista milanese Alessandro Viani, mentre in passato era stata legata a Enzo Iacchetti. Oggi, complice l'estate trascorsa in compagnia di Matteo Gracis, tra mare e amici, la showgirl sembra aver ritrovato quella leggerezza che, a giudicare dagli scatti che ha condiviso, racconta bene lo stato d'animo di questa nuova fase della sua vita sentimentale. La tua musica.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: canzoni immortali. Achille Lauro, dai, abbiamo lo spazio ancora per ascoltarne una insieme. Arrivano i Superman Lovers con One Republic in questa versione di Starlight.
1: Radio Italia 1.

E allora con i Superman Lovers siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di martedì 1 di settembre in diretta qui su Radio Italia 1 con me Federico. Ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, dalle 9 fino a mezzogiorno. Intanto tra poco, anzi più tardi, tra un'oretta, a partire dalle 13 fino alle 14, spazio allora con la Mucchi, insieme a Roberta Mucchi, appunto, per completare la programmazione in diretta live di questa giornata. Vi lascio con un'ora di musica. Ciao a tutti, a domani. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto, preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata lo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMI, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i 3 figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
3: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti in questa ora insieme dove ce la racconteremo un po' su ondi notizie curiose dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto la buona musica di Radio Italia 1. Adesso proseguiamo con Mr. Rain, effetto Michelangelo.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

in Champagne, Sophie and the Giants su Radio Italia 1. Allora, effettivamente, come anche potete accorgervi nel nostro piccolo, no? Ci sono un sacco di turni per sostituzione di vari colleghi nel mese di settembre.

8 milioni di italiani prevedono un viaggio breve, mentre i restanti vogliono una vacanza più lunga, da 7 o anche più notti. Il mare è la destinazione preferita per gli italiani, seguito dalle grandi città d'arte e dalla montagna. Il 71% sceglierà una città italiana, solo il 6% andrà fuori dall'Europa. A viaggiare saranno soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori. Per quanto riguarda le strutture ricettive, nel mese di settembre si privilegeranno gli alberghi, quindi è il clima a influenzare il calendario delle vacanze, grazie a temperature più miti e maggiore convenienza chiaramente economica. Settembre si sta trasformando in un vero mese di vacanza, ecco, una volta lo era a agosto a farla da padrone, adesso è settembre. Vi ritrovate in tutto questo? Quanti di voi stanno preparando le valigie e quando tutti tornano al lavoro invece per andare in vacanza? Se vi va, fatemelo sapere al 347 049 3131. Adesso arriva Saif con Parlar d'amore. La tua

Tonight, ce la siamo ascoltato qui su Radio Italia 1. Allora, vi porto in Giappone. Sapete che io seguo Noi Siamo Fresh, pagina così di notizie curiose. Allora, in Giappone esiste un bar dove si parla solo di cambiare lavoro e i drink sono gratis. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa, chissà che non lanciamo qualche idea qua nella nostra Torino. A Yokohama, in Giappone, esiste un bar diverso da qualsiasi altro. Si chiama Tenshoku, un sodan bar, letteralmente bar di consulenza per il cambio di lavoro, ed è pensato per chi si trova in quella zona grigia tra l'amare il proprio lavoro e il volerlo lasciare per sempre. Beh, devo dire che è un fenomeno più che comune, L'idea è di Shota Umemoto. I baristi del locale sono in realtà consulenti di carriera, professionisti pronti ad ascoltare in spazi privati su prenotazione le insicurezze evidentemente professionali di chi varca la soglia. E le conversazioni durano solitamente tra i 60 e 90 minuti e sia i drink, chiaramente alcolici e non, sia la consulenza stessa sono completamente gratuiti. Il motivo del gratis non è solo un espediente per legge. Umemoto non può farsi pagare per mostrare offerte di lavoro, quindi qualsiasi bevanda offerta doveva esserlo per forza. Sorprendentemente circa il 60% dei clienti non è ancora arrivato a una decisione definitiva. Molti cercano solo aiuto per fare chiarezza tra i propri pensieri, a volte anche solo un confronto, comunque verbalizzare il disagio che si ha o l'intenzione che si ha, il desiderio che si ha. Il lavoro occupa la maggior parte della tua vita, ha raccontato Umemoto al Japan Times. Se quel tempo è angosciante, praticamente sinonimo di una vita angosciante, ma i giapponesi tendono solo a sopportare, quindi sicuramente rivoluzionaria, ecco la sua idea di istituire questo tipo di bar. Adesso arriva Selena Gomez con In the Dark.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia chiudono questa ora insieme. Vi ringrazio per essere stati con me. Io vi do appuntamento non a domani ma a giovedì, dove inizierà anche di nuovo la rubrica con Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia. Avremo anche qualche bella novità sicuramente che poi di cui vi parleremo proprio della nuova stagione. Io vi do quindi appuntamento a giovedì, grazie per essere stati con me. Adesso arriva Rosa Chemical, dalla Mucchi è tutto, grazie, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurchko in un'intervista di Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, dice la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. La città era...

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca allo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Stripoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente, lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: me.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con 6 squadre a punteggio pieno dopo 2 giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
7: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Voltiamo pagina. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
9: Sono felice. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
7: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
0: La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Vi anticipiamo infine che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Ux e Susa Est in direzione Torino dalle 23 alle 5 di questa notte. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel ristorante della zona dedicato a ricevimenti e cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due fratelli e poi si è tolto la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia di una delle tre vittime. Secondo le prime informazioni era in vendita. Caso Ranucci, mentre in furia la polemica sulla futura conduzione di Report, dalla quale è stato sollevato il giornalista vittima dell'attentato intimidatorio commissionato dall'amico faccendiere Walter Lavitola, vanno avanti le indagini. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per l'ottenimento dei domiciliari da parte di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive il GIP in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto sul campo rimane alta la tensione nei paesi baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i caccia turchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, orchestrati dai servizi russi, scrive la Bild. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

domanda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
0: L'economia.
2: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8 anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9 di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gas. Sulla rete autostradale la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
2: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 di ramazione Predosa-Bettole verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
3: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
4: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
3: Altro punto: non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
4: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
3: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
2: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che, fermato per aver pesantemente importunato una 13enne, è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto. Buona serata.
0: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua musica.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

la tua musica su Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Yeah!

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.